0: Trascini in vermicchi sangue con sciere anche di chi per meno la giornata una e me in voce di chi parlo onga
1: scine so bucca roba mia bucca mune da a diga scritta
0: che ici da senata di onga di la unione di sushi dai che vorrai di mune di donche le mie mamma di tushi come cosce le cosce apa che roba roba ma se su onga a che ici da senata di onga
2: ben hacca mo cacci tu coma a tutti ma onga di la mo cacci come le break da tanto onga with the mama sanya
3: Lami, ina jin tsoro sosai game da lafiyata da ta jaririn nan. Me yasa kike jin tsoro? Ina ta zubar da jini. Kuma na kasa gane me yasa cikina yake min ciwo sosai. Subhanallahi. Allah, zubar jini ga matsanancin ciwon ciki. Alamomi ne masu haɗari ga mai juna biyu. Mutum cibiyar kula da lafiya yanzu nan. Ya kamata masu juna biyu ku tsorana sosai. Idan kun lura kuna zubar jini, ko kuma matsanancin ciwon ciki, ciwon kai mai tsanani. Kumburin nono da ƙafafu, zazzaɓi, rashin gani sosai, ko kuma jariri ya daina motsi. Waɗannan duk alamomi ne masu matuƙar haɗari sosai. Ku faɗi abin da kuke ji, kada ku zauna a gida, ku ziyarci cibiyar lafiya cikin gaggawa.
4: Mada hannu domin kare iyalinmu da jariranmu.
5: Wannan saƙo ne daga ƙungiyar Sales and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha.

0: wato a cikin lokacin da muka haɗu a dandalin kantuna war iyalin mu sai an samu matsala a bobin jewa ma zan dafa wani abu da duk zasu amince wa wato da fatatar shinkafa na musamman tare da magi
1: a sarrafa magi sa daga tafashin wake soya albasa kayan yajin armashi tare da kamfani
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: wato a duk lokacin da muka haɗu a dangalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abokin gewa ma zan dafa wani abu da duk zasu amince ma wato da tare da shinkafa na musamman tare da magi
1: sarrafa magi sa da tafi wake soya albasa kayan yaji armashi tare da kaman fari
0: lokacin abinci a shiga cikin lallama ko sankar a shigo

0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shirye.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
2: Tare da ku a garin ku.

0: tunda wato a cikin lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abu burgewa ma zan dafa wani abu da duk za su amince wa wato dafaffen shinkafa na musamman tare da magi
1: har sarrafa magi sa da dafaffen wake soya albasa kayan yajin armashi tare da kaman fari
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samfar a shigo

0: kenan wato a cikin lokacin da muka hadu a dangalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abokin gewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi sa daga tafashin wake soya albasa kayan yajin armashi tare da kamfani
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: cewa sai dafa wani abu da duk fasa amincewa wato da fatar ta shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi sa da tafashin wake soya albasa kayan yajin abinci tare da tumatiri
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: da abuwa to a cikin lokacin da muka haɗu a dangalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala abokin cewa ma zan dafa wani abu da duk zasu amince wa wato da farin shinkafa na musamman tare da magi
1: sarrafa magi sha sun wake soya albasa kayan daji abinci tare da kaman fari
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samfar a shigo
1: magi

0: ci amfani da shi wajen wanke bayan tukunya sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba ana dish washer yake ba shi da tsada kan kuma wanke gwada
1: Hajiya wannan yana aiki yadda ya kamata kalli yadda mai kun ya fara fita ba tare da

0: Adam Justice Sufufuli.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Shirya rayuwar al'umma tare da faɗakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garin

0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shirye.
1: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
0: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a garinku.

a su sauraro kuna ci gaba da kasancewa tare da farin cikin al'umma rahama radio mai yada shirye-shirye akan mita 97.3 Zanguna FM da fatan masu sauraro za su yi mana afuwa saboda shiru da aka ji hakan ya faru ne sakamakon tangarda na na'ura da muke fuskanta amma injiniyoyinmu suna bakin kokari don ganin an shawo kan al'amarin da fatan masu sauraro za su ci gaba da kasancewa tare da mu

A so sauraro kuna ci gaba da kasancewa tare da farin cikin al'umma mita 97.3 zanguna FM kuma cikin yardar Allah kamar yadda muke ta neman afuwar masu sauraro dukkanin shirye-shirye da ma kokarin da injiniyoyi suke yi zamu ci alhamdulillah zamu ci gaba da gabatar da shirye-shiryen da suka rage a wannan rana cikin ikon Allah da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu inda gogon mu ke nuni da karfe 9:06 da misalin karfe 9 zamu kawo muku shirin nan na masallatan juma'a idan Allah ya kai mu da misalin karfe 10 na wannan dare shirin nan na muryar dawakin kudu tare da Abbas Salisu Soran Dinki yana tafi shirin da zai kai mu har misalin karfe 10:11 lokacin da cikin yaddar Allah zamu kawo muku shirin harshen kalkalinka da fatan masu sauraro za su yi mana afuwa kamar yadda aka sani shirin harshen kalkalinka na zuwa ne da misalin karfe 8:30 na kowane dare wanda cikin yaddar Allah a wannan dare zamu kawo muku shi ne da misalin karfe 10:11 na dare da fatan masu sauraro za su yi mana afuwa kuma za su ci gaba da kasancewa tare da Rahma Radio farin cikin al'umma shirin harshen kalkalinka zai kai mu har misalin karfe 10:15 na wannan dare yayin da zamu kawo muku shirin karkada kunnuwa ku sha labari tare da Usman Ibrahim Datti

0: Adigala Power 2730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garinku.
1: Kuma domin